dicendo banca, né? Però quando si ma la sintoma si tocca dai in un'altra, ma capita che io ne hai anche la mia domotta e dito, io mi la metti in che la mia non ha pare stata molto a dito. E da parte, ho dato un dato, che perché mi ha sintoma, a tu uomo che io un po' masso, che ti ha la impara, quindi non lo cacava a fare. Pag dinala ba sa bahay, kailangan kayo ay naka-quarantine, no? Nakakulong at hindi mo na makikinagubilo sa ibang

0: Perché non trovo più idea. E se mi fanno
1: Gusto mo na lang ang mga tingin.